0: me moruti putsha di chabe ke kwa kerekeng a ke mohumane mo samaria gaogelo le yena sa le ya
1: maybe lo putsha ba bangwe na ratane ke le ro putsha di chaba ona na o tshaba witi mama go la khonege
0: mgwara nko nthile tshe ke bolela ke re ke naganne gore kgwedi enene ya rena ya bogwenene ke nambe ke di mo phaso ke botse ba di mo gore ntlo e eme putsha di chaba ke mogwetse mo samaria gaogelo le yena sa le ya nyamelela ga